0: Carnaval FM, en Instagram, radiocarnaval.cl.
1: Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare.
0: En Instagram estoy como el meche.1.